Ehi, Figaro! Noi son qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, son come il fulmine, son...

Ora vedete che bricondato, che bricondato, chi se l'avrebbe mai immaginato, chi mai immaginato, questa nazione dalla scatola, dopo scatola, dopo scatola, ed è sopegno non è mancar, ed è sopegno non è mancar. Ora vedrete che buon biglioso, che buon biglioso, come s'accende, come impetuoso, come impetuoso, non vuol sentire quel che vuol dire, non vuol sentire, non vuol sentire, d'aggiustamento non vuol parlare.

del bel loro, del bel loro, del bel loro, quasi salva anche il decoro, anche il decoro, anche il decoro. Quel berretto che mi ha fatto, sì signor, che bene andrà, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene andrà. All'amico ruminando, al risparmio va pensando, quel risparmio del bel loro, del bel loro, del bel loro, il boccone meglio pone, né scapparlo lascerà. Quel berretto che mi ha fatto, all'amico ruminando, sì signor, che bene andrà, al risparmio va pensando, sì signore, sì signore, sì signor, che bene andrà. Ruminando, ruminando, ruminando, ruminando, sì signore, sì signore, sì signor, che bene andrà.